Apro lo figaro, bravo, bravissimo, apro lo figaro, bravo, bravissimo, fatto.

0: Set, cut, free, start. 3, 4, madre, contem, plari, do. Letem, cum, fi, li, po.
1: Cum curi stata me dolere.